0: Birichina Notizie.
1: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Ora le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano, manifestandosi in forme anche inedite. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricordando in un messaggio la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Nell'eccidio avvenuto il 12 agosto 1944 in provincia di Lucca furono assassinate 560 persone. In Colombia occidentale proseguono gli interventi dei soccorritori in seguito alla sisma che ha colpito il paese. Si scava tra le macerie per cercare i superstiti. A Cali il crollo di alcuni piani di un ospedale ha intrappolato diversi pazienti, mentre circa 600 persone sono state assistite in strada. L'ONU stima circa 5.000 abitazioni danneggiate e decine di edifici crollati. Si cambia argomento. Con Wonder Pictures arriva nelle sale cinematografiche italiane Robin Hood, Il prezzo del sangue, inseguito da chi punta a vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce. Robin Hood intraprende un ultimo viaggio che assume i contorni di una espiazione. Diretto da Michael Sarnowski, ad interpretare il celebre personaggio è Hugh Jackman. È tutto.
0: Birichina Notizie.

In auto o in camion, in salotto o in cucina, la mia giornata passa con Radio Birichina. Birichina, no problem.

Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.

Imparate a distinguere chi merita una spiegazione, una risposta e chi assolutamente niente. Radio Birichina. No problem.

0: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka SPA.
1: Il tetto tiene ancora.
0: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
2: Berichina. Clap your hands everybody if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

0: ci sono porte che non si aprono,
1: non ci sono guerre che non si vincono, non ci sono torti che non si riparano o canzoni che non si possono cantare. Buon ascolto da Radio Birichina.
2: And you can dance for inspiration.

0: Birichina Notizie.
1: Bentrovati a una nuova edizione delle news. Le autorità marocchine hanno rafforzato il dispiegamento di forze di sicurezza nelle aree vicino a Ceuta e Melilla per intercettare potenziali migranti irregolari in seguito agli appelli sui social media a organizzare un altro ingresso di massa nelle città spagnole il 15 agosto. Intanto le opposizioni criticano la scelta del governo Meloni, segretario di azione Carlo Calenda.
2: L'unica cosa che non ci conviene a noi è la sospensione di Schengen, perché con la sospensione di Schengen restano tutti in Italia. E non ci conviene neanche l'applicazione del trattato che Meloni ha presentato come un gran successo, che vuol dire riportarli dalla Germania e dagli altri paesi europei in Italia.
1: Tutti mi chiedono se correrò nel 2028, ma la legge in materia è molto chiara e rigorosa, mi piacerebbe candidarmi, ma la legge è molto ferrea. Così Donald Trump ha risposto sulla possibilità di candidarsi ad un terzo mandato, ipotesi che è vietata dalla Costituzione americana. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati dopo giorni di indiscrezioni e voci sulle nozze. La coppia ha confermato il matrimonio sui social. Ronaldo e Georgina, insieme dal 2017, hanno scelto di celebrare il loro matrimonio lontano da paparazzi e curiosi, riuscendo a mantenere il massimo della riservatezza fino all'annuncio. Non c'è altro per il momento, a risentirci più tardi e grazie per il vostro ascolto.
0: Birichina Notizie.
3: Radio Birichina.

0: venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Selsam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

anche questo giorno è finito. Forse non tutto è andato come avremmo voluto, ma i sognatori non si scoraggiano mai. In fondo, domani è un altro giorno. Domani è un'altra storia. Buonanotte, Radio Birichina, no problem.

0: Macchina Notizie.
1: Bentrovati, Mauro Baldani in redazione. L'emergenza cenere lavica dell'Etna sta compromettendo le attività aeroportuali in Sicilia. Interrotti i voli a Catania, SAC, la società che gestisce gli scali di Catania e Comiso, ha comunicato. A causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore B3. Resta rosso il livello di allerta mentre la lava scorre nella Valle del Leone, nella Valle del Bove. In Toscana è stata registrata una scossa sismica di magnitudo 3.7, si è verificato nella zona della costa settentrionale tra Massa Carrara, Lucca e Pisa. È stata localizzata ad una profondità di 9 chilometri, seguita dopo poco da un'altra di magnitudo inferiore 2.2, stavolta registrata a una profondità di 20 chilometri. Non ci sarebbero feriti. Nuova vita a materiali plastici trasformati in un elemento di scena. Il risultato è il primo costume realizzato interamente con plastica riciclata nell'ambito dell'Opera Festival all'Arena di Verona, un progetto in collaborazione con l'azienda produttrice di acqua minerale San Bernardo. A indossare questo costume è la gonghista di Turandot, personaggio che dà il via a tutte le recite dell'opera. È tutto.
0: Birichina Notizie.
2: Radio Birichina.

0: Birichini, anche voi pensate che senza chiedere sia il modo più bello di ricevere? La vita piano piano ti insegna chi sì, chi no, chi mai più. Radio Birichina e la sua musica però sempre. Birichina.
1: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

molto meglio sbagliare senza rinunciare che aver perso senza averci mai provato. Buon ascolto dallo staff di Radio Birichina.

Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: D'altra parte, Andy, andiamo!
1: Di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.
0: Hola, Mancuso!
1: Su Radio Birichina, graffia per voi.

0: da Venezia ha graffiato per voi Andy Mancuso.
1: Sei o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it. Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno oggi pomeriggio alle 15:05.
2: Eh sì, alle 15:05, secondo appuntamento con i graffi di Radio Birichina. Bravo.

0: Sono le 5 e 5 minuti. Birichina Notizie.
1: Buongiorno, benvenuti a questo appuntamento con le notizie flash delle 5. Ondata di 20 giorni di afa e cambiamento strutturale dell'anticiclone africano. Oggi ancora 19 città su 27 totali in Italia con il bollino rosso. Le temperature permangono fra i 7 e gli 8 gradi sopra la media. Situazione ancora difficile all'aeroporto di Fontanarossa a Catania per l'eruzione dell'Etna. Lo stop ai voli è stato prolungato fino alle 16 di oggi. Continua l'attività eruttiva del vulcano. Riaperto invece l'aeroporto di Comiso. Commemorazioni ieri a Sant'Anna di Stazzema in ricordo dell'eccidio nazifascista. Alla commemorazione era presente il ministro degli esteri Antonio Tajani.
2: Questa tragedia deve insegnarci qualche cosa di importante. Non è soltanto commemorare una strage compiuta dai nazisti con la complicità di fascisti italiani, ma deve essere un monito anche per il futuro.
1: Ieri sera a partire dalle 19:20 è andata in scena l'eclissi solare, era lo spettacolo più atteso di tutta l'estate, nella notte poi il picco delle stelle cadenti fino a 100 meteore all'ora. Bene, ci fermiamo qui, grazie per la vostra attenzione, a risentirci alle 6 con le previsioni del tempo.
0: Birichina Notizie.
3: Radio Birichina.

Cosa ha detto Stefano? Sento meteore allora, ieri. Io perché non le ho viste? Una su 100 ne sarei. Ah, forse perché devo essere svenuto, non addormentato. Ieri sera sono tornato alla piscina, penso di essere svenuto, sono, perché non c'è altra. Non c'è altra motivazione, se no me ne sarei accorto. Sono svegliato direttamente alle 4 stamattina. Va bene. Siamo qua pronti per vivere quello che è il penultimo appuntamento, poi chiudiamo la stagione per un paio di settimane. Bacini, baciotti, naturalmente la prossima settimana il doppio appuntamento con Ieri, Oggi e Sempre a Gesolo, giorno 18, martedì, ore 21, Ieri, Oggi e Sempre in Piazza Milano, e poi il 21 saremo a Rosolina Mare, queste due città di mare che ospiteranno lo spettacolo itinerante della vostra Radio Birichina. Puntata del giovedì, giovedigno che solitamente è la peggiore della settimana del Buongiorno Gio, però noi come al solito, è vero, con l'ausilio di tutti, però la cambieremo. Primo gettone comunque non si discute, è sempre quello mio, eh.

0: alle 5.17 lo so, amico. Andiamo subito, Berichina.
1: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Selsam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Oh,

0: Bignasio, siamo in provincia di Padova, sì.
1: Buongiorno.
2: Lorenzo dal Bignasio.
1: Sì.
2: Mi piacerebbe ascoltare
1: sì.
2: una canzone di Malika Ayane,
1: sì.
2: quella che volete voi, grazie.
1: Sì. Ok, quella che voglio io, quella che voglio io. ho scelto questa in English. Ai tempi di Maria De Filippi, brava e bella Malika con Feeling Better.

0: Malika Yan. Questa canzone in modo particolare che forse è il primo grandissimo successo di Malika. Feeling bam bam, bam bam bam bam bam bam, ta-ra-ta-ta-ta. E adesso andiamo a Roma.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ci siamo, siamo arrivati.
0: Sì.
1: Oggi è l'ultimo giorno, da domani in ferie.
0: Sì.
1: Per qualche giorno.
0: Anche tu?
1: Mi rilasserò io e la bionda.
0: Sì.
1: Io non potevo mancare a questo appuntamento che, come mi hai insegnato tu dal primo giorno,
0: è il peggiore.
1: Volevo esserci per ringraziare te e tutto lo staff di Birichina e Radio Birichina per la gran compagnia e l'amicizia che riuscite a dare anche via etere. Così.
0: Grazie.
1: In maniera molto semplice, soprattutto tu, Joe, che sei ovviamente il portavoce, quello che porta la bandiera di
0: dire questo, che mi emoziona.
1: Ma tu hai qualcosa di speciale che veramente attira le persone.
0: Grazie, amico mio.
1: Cercare di entrare nelle grazie della tua amicizia.
0: Sì.
1: Io ti abbraccio forte, ti faccio tanti auguri di compleanno per il 22.
0: Sì.
1: E ti saluto, saluto il Birichini.
0: Okay.
1: Da Villar,
0: Roma. E allora domani ci sarà proprio il deserto dei tartari, però ci ritroviamo il 31.

Di canzone, di song c'è sempre, soprattutto per i festeggiati. Basta prendere in mano la cornetta e Radio Birichina. Che mondi a casa, mondi a casa ti aspetta. Birichina vi aspetta per farvi gli auguri. Che siano gli auguri di compleanno, che siano gli auguri di anniversario di matrimonio, che siano gli auguri di onomastico. Noi siamo qua al vostro completo servizio. 393-7366-770, numero che componendo questo è come una sorta di combinazione telefonica che vi apre le porte però di un archivio molto prezioso, che è l'archivio musicale della vostra Radio Birichina. Tra poco Barbarella di Bel Gioioso, prima però ci sta un Venditti per Claudia di Milano e mi canta 100 città.

La signorina Claudia Milanese, che quotidianamente lei non si fa sentire mai, invia sempre queste cartoline molto piacevoli, ma grazie, ogni tanto fate sentire e affronta la diretta oppure la registrazione al nostro numero di centralone. La Michi e la Robby hanno chiuso? Anche loro.

0: La signorina se la lei se la sente sempre. Venga avanti, bella gioia. Pronto?
1: Ciao Gio, sono Barbara di Belgioioso.
0: Sì.
1: Già sto pensando come farò senza la tua voce per 2 settimane. Ai ai. Comunque, ho chiamato soprattutto perché volevo dedicarti una canzone.
0: A me? Grazie.
1: Il 22 di agosto, il tuo compleanno, non ti faccio gli auguri prima perché porto sfiga.
0: Ormai ha già dato villa.

0: All Night Long di Lionel Richie.
1: Ma va benissimo.
0: Buona giornata, un bacio rosa.
1: Grazie.
0: Un bacione. A presto. Ciao, ciao.
1: Grazie alla nostra Barbarella, anche lei sempre molto carina. E questa è la canzone che ha scelto, si intitola All Night Long, Lionel Richie su Radio Birichina. Questo è il Buongiorno Joe.

0: buongiorno.
1: No, ci siamo. Noi lavoriamo fino al 30 sì. di agosto, poi andiamo in ferie.
0: Brave.
1: Ti faccio gli auguri di buone ferie, gli auguri di buon compleanno, sì. in differita.
0: Sì.
1: Ti lasciamo il gettone, ti abbracciamo sì. fortissimissimo. Roberto e Michela da Bologna.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Beh, loro, lavoro fino alla fine del mese.

Ciao Tamara, lo vuoi mandare un saluto in diretta? Dai, chiamo la Tamarina qua, la nostra fantasmina, vediamo se riesco a convincerla a venire in diretta.

0: Maria, intanto buongiorno Maria.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i birichini.
0: Maria, aiutami a fare questo saluto e estendere un saluto, tu che sei brava. C'è una categoria di lavoratrici che non si vedono mai, che diventano fondamentali per tutte le aziende, per tutti gli uffici, anche per noi di Radio Birichina, per il nostro palazzo della musica, no? Coloro che tengono pulito, e poi noi che siamo degli sporcaccioni veramente fotonici, non sono fondamentali di più. E oggi il nostro staff di Fantasmine è rappresentato da Tamara, che non vuole venire in diretta, vedi, non sfonda la porta. Ah, Maria, come stai?
1: Ma io direi proprio bene, sì, insomma. Allora, senti, io volevo dirti anche un'altra cosa. Oltre alle persone che lavorano, che fanno le pulizie, ricordiamoci di tutte quelle casalinghe che hanno una

0: anche di loro
1: e soprattutto, e poi... soprattutto aspetta che c'ho Tamara, vieni Tamara, e soprattutto vieni e soprattutto no, non hanno orario di lavoro, non è che timbrano cartella alle 6 alle 7
0: iniziano, e a tutte le mamme che sono mamme tutta la vita,
1: okay,
0: nel momento in cui diventano. E poi il sì, mio sempre il mio appello, per favore trattate bene gli animali,
1: certo,
0: che la cosa è molto molto importante.
1: Esatto.
0: Detto questo, tanti saluti, perché probabilmente questa è anche l'ultima volta che ci sentiremo.
1: Beh, io ci sono anche domani mattina, se volete far saluti anche domani mattina, pur se richiedete di
0: credo di farcela.
1: Va bene, il venerdì andate al mercato, è vero.
0: Ecco, ciao, più o meno.
1: Ciao Maria, ciao.
0: Ciao Birichini, ciao tutti voi di Radio Birichina, ciao.
1: Scusa, ci sei, fai il saluto ormai. Dai.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina. E
1: si presenti, per me, io sono Tamara,
2: la fantasmina che gira negli studi radio, e volevo ringraziare in particolare Giovanni, che sì, si ricorda di noi.
1: Esatto,
2: che stiamo
1: sempre
2: lavorando dietro le quinte.
1: Brava, no, sempre io mi ricordo di voi perché siete fondamentali, l'ho detto anche prima.
2: Grazie, grazie
1: adesso
2: Giovanni.
1: Voi, però un po' tutte quelle che si occupano dei vari uffici. Tamara, che è quella che trova sempre gli animali
2: che girano negli studi di nascosto,
1: lei vede sempre animali dappertutto. Vabbè, grazie Tamara, sei un mito, la canzone

0: ripeto. Buongiorno, grazie di Varese, grazie.
1: Dimmi.
0: Ma dimmi te, hai chiamato te? Ho chiamato
1: allora,
0: io.
1: Anch'io sono un'operatrice sociosanitaria.
0: Sì, beh, anche voi fondamentali, un'altra categoria di lavoratrici fondamentali.
1: Però anch'io voglio ringraziare chi sta dietro le quinte del nostro lavoro.
0: Brava, brava.
1: Ovvero la squadra delle pulizie.
0: Bravo, perché.
1: Bisogna ricordarsi che nelle strutture, se entrate trovate tutto pulito come nella nostra, tutto profumato,
0: sì,
1: tutto lavato, stirato, c'è tutta una squadra di persone.
0: Esatto.
1: Fantastiche.
0: Brava, sì. Perché noi entriamo anche nelle strutture come la tua, negli ospedali, trovi tutto pulito, sistemato, ma anche insomma negli uffici, nelle fabbriche.
1: Esatto.
0: C'è qualcuno che si occupa.
1: E uomini che lavorano e che spaccano la schiena come noi.
0: Bene, bene. Tesoro, vacanze tu già dimenticate, immagino.
1: Io già dimenticate, farò qualche giorno alla fine di settembre, i primi di ottobre.
0: Sì. Ok.
1: Se il mio capo me le può dare, siamo sotto organico.
0: Mamma mia. Te le darà perché sei una brava ragazza anche te, dai. Grazie.
1: Io, come dice una vostra spettatrice,
0: sì,
1: ho 14 anni e
0: d'età e quanti di esperienza. Ok, ne hai uno più di me allora. Anch'io 50 di esperienza e 13 d'età, fra poco. Va bene. Amorino, hai scelto Shakira, brava, complimenti, dai, che rimetto in movimento questa mattina. Ok?
1: Ok.
0: Ciao
1: tesoro.
0: Ciao, grazie a Varese. Intanto mi dicono che la nostra

0: Milano abbiamo Giorgetto e il Giorgetto dove lo metto? Buongiorno Giorgio.
1: Ciao.
0: Pronto? Giorgio, ti sento, stai adoperando il viva voce, Giorgio? Da chi devi farti sentire, Giorgio, che sei lì fermo? Togli quel viva voce!
1: Pronto?
0: Hola, da chi dovevi farti sentire?
1: Ma dalla radio, se no non ti sento.
0: No, tu non devi sentirmi alla radio, devi sentirmi al telefono. Tu mi senti al telefono. Ancora dovete imparare queste cose.
1: No, perché ho un... Ok.
0: Mi senti bene, no?
1: No, non sento niente, va bene. No, io ti sento, ma non mi sento io sulla radio, hai capito?
0: Tranquillo. Ti senti al telefono?
1: Sì,
0: ok, e allora basta, stai andando anche alla radio e ti sentono gli altri. Non devi sentirti alla radio, sennò c'è questo effetto.
1: Ma il mio collega è qua, non la sente.
0: Come non la sente? L'hai abbassata?
1: Aspetta che. Ok, ci sono, dai, va bene.
0: Madonna santa. Allora, come va? Dove sei? Al lavoro?
1: Sì, al lavoro.
0: Che tipologia di lavoro svolgi, ragazzi?
1: Erbenzinaro.
0: Ti auguro un sacco di pieni allora oggi.
1: Ok.
0: Dai. A quant'è la benza oggi? Dimmi.
1: La benza oggi è a 1999.
0: 1999, quindi gasolio sarà 2.10.
1: 2.099.
0: Madonna santa, non se ne può più, Vabbè. Oh, mi è cascato Giorgetto. Perché lui frugliava, insomma, funfignava con il telefono e la radio. Vediamo se è così veloce da lasciate la linea libera. Dai, che ti do un 10 secondi se riesci a. Se no, ce l'ho il pezzo per la collega che domani partirà per le ferie. Non arriva. Non...

0: Vittoria, Vittoria.
1: Di Birichina, sì. Sono Vittoria della provincia, sì, di Brescia.
0: Sì, sì.
1: E, se è possibile, vorrei, sì, ascoltare nel programma di Joe,
0: sì,
1: di Timmy Thomas,
0: sì,
1: We Can't, We Live, Together.

appena appena sospirato. Why can't we live together? Grande pezzo di Timmy Thomas, e con questo chiudo la puntata del Buongiorno Joe. Ci sarà l'ultima stagionale domani mattina ore 5 qui su Birichina, tra poco.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 6:01. Birichina.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
4: Martedì 18 agosto Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
5: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: La partenza giusta? No problem! Sveglia presto, una buona colazione e birichina! La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe! Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni. Con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Berichina.
5: Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio Berichina. No problem.

0: versione italiana di Izzahare, Patti Pravo con le sue notti bianche dal 1978. E voi come siete messi con le notti bianche, eh? O con le notti nere per il caldo? Buongiorno e buon giovedì 13 di agosto. Due giorni e sarà Ferragosto, potremo celebrare questa calda estate 2026. Birichina è con voi sempre, eh? Anche il giorno di Ferragosto, quindi potete chiamarci, fare le vostre richieste al 393 7366 770. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Una birichina chi è?
1: Una vecchia birichina, sia di ascolto che di età. Sono Ivana di Varese.
0: Buongiorno Ivana, tutto bene a Varese?
1: Tutto bene, tutto ok. Guarda, qui le notti bianche sono tante.
0: Immagino, un po' dappertutto, eh.
1: Ecco, io le faccio fuori sul terrazzo, meno male che ho un terrazzo che è coperto, cioè la struttura in muratura, così nessuno mi vede, che sono fuori in camicia. Sì, perché è possibile, sono andata a letto ieri sera che era 31 gradi, stamattina ce n'è 31,2, allora non andiamo mica bene così.
0: Si sale, sì.
1: Va bene, dai.
0: Ivana,
1: vi faccio tanti auguri di buon Ferragosto a tutti dello staff, autori e non autori, chi ci sta ascoltando in quel momento, che magari sono già svegli, chi va a lavorare, chi smette, insomma tutti indistintamente.
0: Grazie.
1: E vi mando un forte abbraccio e vi ringrazio per la tanta compagnia che mi fate veramente, perché siete non unici, siete sublimi voi, veramente.
0: Troppo gentile Ivana, basta complimenti,
1: no,
0: spara la tua canzone.
1: Dimmi.
0: Volevi ascoltare una canzone Ivana?
1: Sì, ieri avevo chiesto una canzone, ma probabilmente quella di Anna Identici, ma probabilmente ho sbagliato qualcosa del titolo, adesso non mi ricordo perché sono fuori, che sto andando a camminare e non mi ricordo. Niente, fate voi, perché per me va sempre bene, dai.
0: Va bene, dai, ti facciamo la sua canzone più famosa, si intitola Un bene grande così.
1: Brava. Ok, hai centrato.
0: Ah, bene, vedi che ti possiamo leggere anche nel pensiero, allora.
1: Vedi che anche da lontano riusciamo a leggerti nel pensiero. Ok, cari ragazzi, vi ringrazio che cominciate a fare anche voi un po' di vacanze, ho sentito Giovanni.
0: Grazie, sì, la prossima settimana sì. Bravi. Staremo anche noi un po' tranquilli al mattino.
1: Penso che ne avete bisogno.
0: Grazie Ivana.
1: Ciao, buona giornata e buon Ferragosto a tutti, birichine e birichini.
0: Perfetto, ascoltiamo Anna Identici con Un amore grande così dall'anno 1966.

0: dolcissima Anna, identici, un bene grande così, il bene più grande forse quello per la mamma, no? Alle 6:16 come ha cantato proprio Anna Identici, alle 6:16 siamo in diretta su Radio Birichina, chi c'è? Buongiorno!
1: Buongiorno, il vostro Renato da Strada Romea, svegliamoci ragazzi che la giornata è lunga e calorosa.
0: Renato, cosa fai sulla statale Romea tu?
1: Indovina cosa faccio, sono uno di quei poveracci che lavora.
0: Guarda che ci sono tante persone che stanno lavorando, quindi...
1: Sì, lo so, con questo caldo poi...
0: Facciamoci compagnia. Allora Renato, che tipo di lavoro fai?
1: Faccio trasporto ittico, pesce.
0: Pesce, ho capito. Bene, dai, allora, ascoltiamo una canzone, la dedichiamo a tutti gli amici magari che stanno anche raggiungendo i vari mercati del pesce, non solo.
1: Certo, ovviamente, spero di svegliare un po', di dare un po' di grinta, se riesci a buttarli sui Rolling Stone, Satisfaction, almeno ci svegliamo un po', dai.
0: Va bene, in vacanza sei andato, Renato?
1: Io abito al mare, Rosa, abito sottomarina, sono è da maggio che vado in spiaggia con marito.
0: Sei un privilegiato allora, va bene, dai.
1: Ebbene sì.
0: Non hai bisogno di spostarti. Ti auguriamo un buon lavoro e una buona giornata.
1: Altrettanto a tutti, forza ragazzi, musica manetta.
0: Ciao.

0: Rolling Stone, I Can Get No Satisfaction. Siamo prontissimi per fare gli auguri di buon compleanno a un grande birichino. Giovanni, vieni qui, dai. Abbattiamo le mani per Antonio Di Lecco, che oggi festeggia il compleanno. Tanti auguri.
1: Ti abbattiamo le mani e anche i piedi.
0: Da tutto lo staff di Radio Birichina con i Platters e Only You. Mi raccomando, facciamo un cin cin a distanza.

0: Ancora tanti auguri ad Antonio. In questo 13 di agosto ci sono tanti compleanni da ricordare, tipo quello di Marcello Pieri, che nasceva a Cesena nel 1965, a Brescia invece nell'84, un po' più giovincella, Laura. Ma vogliamo concentrarci su uno dei più grandi cantautori della musica italiana, ovvero Rosalino Celamare, che nasceva in provincia di Pavia ad Arno il 13 agosto del 1953. Lui ha esordito giovanissimo a Sanremo nel 70 in coppia con Nada, ma poi ha scritto Piazza Grande con Lucio Dalla. Insomma, di cose ne ha fatte tante nella sua carriera. Noi lo ricordiamo con questa canzone, Gio Temerario.
1: Se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Ron con Joe Temerario nel giorno del suo compleanno. Per le vostre richieste qui a Birichina, 393-7366-770. Buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, sono Eugenio da Torbole Casaglia in provincia di Brescia, ti ascolto in streaming. Volevo augurare buon giovedì a tutti i birichini con la canzone del volo, il capolavoro. Grazie.
0: Grazie Eugenio. Come mai hai avuto un po' di dubbio sulla giornata di oggi?

0: taste every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta. Berichina.
4: Abbiamo fatto credere alle persone che possono diventare ciò che vogliono. Invece, ciascuno diventa solo ciò che ha imparato ad essere. Radio Birichina ha imparato in fretta. Birichina.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
8: Con Recco Heat Italia hai l'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. Recco Heat Italia. Consulenza gratuita al 342 97 33 251.

0: Martina Remembering.
1: Ben ritrovati, un abbraccio a tutti voi cari ascoltatori di Radio Birichina. Oggi vogliamo augurare buon compleanno a Ron, che è nato ad Orno, in provincia di Pavia, il 13 agosto 1953. Debutta al Festival di Sanremo nel 1970 con Nada, cantando Pa, diglielo a Ma, e ha poi collaborato con Lucio Dalla, scrivendo con lui brani come Piazza Grande. Negli anni 80 Ron ha consolidato la sua carriera solista, ottenendo successi come Una città per cantare e Anima, e negli anni 90 ha vinto il Festival di Sanremo nel 1996 con Vorrei incontrarti fra 100 anni, cantata in duetto con Tosca. Auguri a Ron e buona giornata a tutti voi. A domani.

Buongiorno, Radio Birichina, parlo da Bari e vorrei dedicare la canzone di Tommaso Paradiso, Non avere paura, a un carissimo amico, ora impegnato in Italia, in concerti, processioni, bande, dicendogli non avere paura.

Ciao Radio Birichina, sono Davide da Pavolaro. Vorrei dedicare la canzone Un'estate fa de Delta V a tutta la mia famiglia, Elena, Mattia e Chiara, e soprattutto a mio fratello Massimo, detto Little Test. E ciao a tutti, vi ascolto in FM.

0: Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao Radio Birichina, sono Marina da Codogné, provincia di Treviso. Mi fai ascoltare la canzone di Lucio Battisti, La canzone del sole. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao ciao.

0: Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Sono Rosa dalla provincia di Brescia. Ho richiesto Johnny Chitar, vi mando un bacio e vi auguro buone ferie, se le farete, altrimenti buon lavoro. Ciao ragazze, sono la solita nonna di 88 anni.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
8: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.
9: Radio Birichina.
10: Time.
11: Ora.
12: Sono le 8:00.
13: Le notizie di Radio Birichina.
14: Buongiorno da Umberto Cascone. Dopo 5 ore di interrogatorio, Walter Lavitola ha ammesso al GIP di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. L'obiettivo, sostiene, era di far rafforzare la scorta all'amico, ma fa rumore il no comment del legale del ristoratore sul coinvolgimento del giornalista. Resterà chiuso fino alle 2 di domani notte l'aeroporto di Catania. Non accenna dunque a rientrare l'emergenza traffico aereo sulla Sicilia. Oltre 700 i voli cancellati o dirottati su altri scali, con più di 100.000 turisti in balia dell'Etna, danni economici sopra i 25 milioni di euro. Sport agli europei di nuoto. Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso durante la semifinale, oggi la sfida medaglia. La 19enne ha poi trascinato la staffetta 4% stile libero femminile fino all'argento. Ceccon di bronzo nei 200 dorso, Pilato nei 100 rana. A Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a €249 fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
16: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.

Mia Birichina, sono Graziano da Corvignano e volevo ascoltare se è possibile qui dei Nomadi. La volevo dedicare a tutta la mia famiglia. Grazie a tutti, buona giornata.

Buongiorno Radio Birichina, volevo dedicare una canzone alla mia amica Elena, che si sente già molto sola per il distacco dalla sua amica Giulia. Volevo dedicargli La solitudine di Laura Pausini. Grazie mille, buona giornata a tutti.

0: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
3: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
4: Non hai ancora prenotato il gel della BM Steel?
5: Purtroppo no, ma da domani lo voglio a casa. Come si fa?
4: 035 83 17 91.
5: 38 euro di due flaconi da 250 grammi cada uno.
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
9: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
8: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia.it.

FM. Vorrei dedicare al mio compagno Roby e a tutta la nostra ciurma che siamo in viaggio verso Cattolica, e vorrei dedicare una canzone di Giuni Russo, Un'estate al mare. Grazie e buon'estate a tutti. Buona giornata.

ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.

393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.

0: siamo fatti al 70% di parole non dette, al 20% di occasioni mancate e al 10% di messaggi mai inviati. In pratica siamo al 100%. Diamo un senso a questo giorno che inizia. Radio Birichina, no problem.
1: Ciao Radio Birichina, sono Flavio, ho 9 anni, vengo da Roma e vorrei ascoltare Bad di Michael Jackson.

393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.

0: Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora.
3: Sono le 12:00.
4: Birichina. Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Le notizie di Radio Birichina.
11: Una buona giornata da Mattia Venini. Voli ancora nel caos in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. L'aeroporto di Catania rimarrà chiuso almeno fino alle 2 di notte. 700 gli aerei cancellati negli ultimi giorni, oltre 400 collegamenti riprogrammati. Danni per circa 20 milioni di euro al turismo della regione. Ore contate per il gran caldo. In arrivo una grossa perturbazione atlantica, pronta a far calare le temperature su tutta la penisola. Forti temporali hanno già colpito Toscana e Lazio, con danni alle colture a Celleno e alberi caduti ai castelli romani. Oggi ancora 18 città da bollino rosso. Agli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis oggi alla caccia dell'oro nei 50 d'orso, dopo il record del mondo registrato in semifinale e l'argento conquistato nella staffetta 4% stile libero. Bronzo invece per Thomas Ceccon nei 200 d'orso e Benedetta Pilato nei 100 rana. Ai campionati di atletica di Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
0: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
4: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.

Buongiorno Radio Birichina, sono Guido da Montrodondo, Roma. Vorrei ascoltare la canzone dei Nomadi, Crescerai, per dedicarla a mia nipotina Rachele. La fate ascoltare per favore? Buona giornata a tutti.

0: Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao, sono Antonio da Piacenza in FM, vorrei ascoltare la canzone di Riccardo Fogli sulla buona strada, dedicarla a tutte le persone che mi conoscono. Ciao, grazie a tutti, ciao ciao.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te.
1: Ciao, siamo Cesare e Monica, siamo in vacanza in Bulgaria, sul Mar Nero. Vorremmo ascoltare la canzone di Jovanotti, Un mondo a parte. Grazie, siete bravissimi.
2: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa

la gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Birichina. Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
3: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Selsam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
3: Vuoi Radio Birichina?

0: tra cui scegliere.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Hit Universe of Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si

0: la tua canzone. Ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Ciao Radio Birichina, sono Margherita. Chiamo da Arcole in provincia di Verona. Vorrei ascoltare la canzone La Vasca di Alex Britti.

Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.

Filippina, sono Alba da Firenze, ti ascolto in FM, mi piacerebbe ascoltare che ne sanno 2000 di Gabri Ponte. Ti ringrazio, buon pomeriggio, ciao.

0: moda.
1: Ciao a tutti, sono Patrick, vi ascolto da Zara in Croazia. Vorrei ascoltare la canzone dei Queen, Bohemian Rhapsody. Ciao a tutti e buon Ferragosto.

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 12 e 59 minuti.
0: Birichina.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno, bentrovati. A Porto Cervo in Sardegna è affondato un super yacht da 8 milioni di euro. L'imbarcazione era monitorata, si è inabissata a 7 metri di profondità. Le 14 persone a bordo sono state tutte tratte in salvo. A Catania ancora voli sospesi almeno fino alle 2 della prossima notte. Finora sono oltre 700 i voli annullati tra partenze e arrivi. Tutto ciò a causa del proseguire dell'attività vulcanica. L'attentato a Sigfrido Ranucci, il difensore di La Vitola, conferma che il suo cliente ha ammesso di essere il mandante. Le parole di Sergio Cola, legale di Valerio La Vitola.
2: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato. E dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
1: Saranno 13 i milioni di italiani in vacanza nel periodo di Ferragosto. 9 milioni si concederanno un periodo lungo, mentre altri 4 si accontenteranno di un soggiorno più breve. Altri 4 milioni e mezzo faranno invece una gita in giornata senza pernottamento. Sono le previsioni di Confturismo. Questo è tutto. Buon pomeriggio.
3: Vorresti salutare qualcuno con una canzone e una dedica? Chiama Radio Birichina 393-7366-770. Birichina.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
7: Perché se non Degli, non ci credi.
8: Radio Birichina. Summer. Summer. Rinfresca la tua estate. Radio Birichina. No problem.
9: Ciao, sono Cristina. Siamo in viaggio per arrivare a fare la serata a Porcia e volevo dedicare la canzone di mio marito, Perché ti amo, a Luigina e Roberto Zanella. Ragazzi, ci vediamo al 16 da Leo Antonella. Un abbraccio.

Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
3: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
4: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo lo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
5: Quando vai a dormire, dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riesci più a tenere le gambe sotto le lenzuola, e allora è arrivato il momento di provare il gel della BM Steel sotto la pianta del piede, su tutta la gamba. Non unge, non sporca e non macchia, e dopo due minuti senti la leggerezza, senti il benessere, senti il sollievo. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: La partenza giusta? No problem, sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con

0: Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao Radio Birichina, sono Carlo di Ostiglia, in provincia di Mantova. Vi ascolto in FM. Vorrei ascoltare la canzone dei Cugini di Campagna, Anima Mia. Grazie.

Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Berichina. Quanti eroi incontriamo per strada che non sono menzionati nei libri di storia? Persone comuni che vivono normalmente e che dicono: meno male, anche oggi ce l'abbiamo fatta. Radio Birichina ama questo tipo di eroi. Birichina vi ama. Birichina.
4: Dopo aver venduto...
5: Oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort a Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
8: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno, tantissimi premi esclusivi, solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770.

ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.

Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.

Ciao Birichino, sono Domenico da provincia di Vercelli. Vuoi chiedere un pezzo di My Way, però nella versione rock, servisce, mi serve. Grazie.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
2: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
3: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: Con Recco Heat Italia hai l'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. Recco Heat Italia. Consulenza gratuita al 342 97 33 251.
5: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
6: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
7: Il consorzio di tutela del prosciutto veneto DOP tutela l'origine e la qualità del prodotto prosciutto sin dal 1971. Ce ne parla il presidente Diego Guerriero. Buongiorno, benvenuto.
8: Buongiorno, il prosciutto veneto ha sempre accompagnato un po' la tradizione del territorio, quindi fin dai tempi antichi il maiale ha sempre fatto parte delle corti contadine. E diciamo le famiglie utilizzavano le carni di questi animali per nutrirsi e per portare sostentamento anche nei mesi a venire, insomma, quindi si è nata l'esigenza di conservare questi prodotti carni e con l'utilizzo del sale e magari anche con dei metodi di affumicatura si è riusciti a portare avanti nel tempo. Ecco, il prosciutto era considerata la parte più nobile del maiale e soprattutto nelle zone di montagnana si sono specializzate delle aziende, hanno iniziato a produrre questi prosciutti in modo artigianale e poi sempre più in modo industriale.
7: Potete ascoltare il podcast con l'intervista completa al consorzio di tutela del prosciutto veneto DOP sul sito di classe1.it.
6: Quella che hai ascoltato è una delle mille voci del territorio. Vuoi far sentire anche la tua? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
9: Linea libera per le tue richieste. 393 7366 770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita. Birichina.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Berichina. I grandi di di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.

0: Mattia, ha graffiato per voi DJ Matteino.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 18:30. Sei o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it. Birichina.
2: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
0: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
6: La partenza giusta? No problem. Sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni da lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con

Ciao, Radio Argentina, sono Gianna di Vicenza. Per cortesia vorrei ascoltare una canzone di Lucio Battisti a vostra scelta. Grazie, siete molto gentili, arrivederci.

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-7366-770. Radio Birichina, la tua radio.
1: Cari amici di Radio Birichina, ciao da Giovanni Zani. Attenzione, comunicazione molto importante che riguarda i supermercati Prix.
2: Sì, perché sabato 15 agosto, Ferragosto, nessun problema per fare la spesa, perché tutti i supermercati Prix sono aperti fino alle ore 13.
1: Quindi è una grossa opportunità per tutti gli amici che devono fare approvvigionamento anche nel giorno di Ferragosto fino alle 13, apertura di tutti i Prix.
2: Fatti furbo!
1: Vieni Quix!

Ciao, vi ascolto dalla provincia di Mantova. Volevo ascoltare la costiera amalfitana cantata da Nino D'Angelo e Alisa e Rovazzi. E buon Ferragosto a tutti.

0: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sii come una papera, calma sulla superficie dell'acqua e sotto sempre con le zampe in movimento. Radio Birichina non si ferma mai. Birichina.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Cittadella e volevo sentire la canzone Un'estate con te di Fred Buongusto. Me la voglio dedicare tutta per me, perché è una canzone stupenda. Vi ringrazio, vi auguro una buona estate. Ciao, grazie.
1: Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io

fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Attenzione, comunicato importantissimo! Sono sempre io che ogni tanto vi vengo a salutare per ricordarvi una cosa importantissima, perché in estate abbiamo bisogno, abbiamo voglia di grande musica e anche di cantare a squarciagola, perché no? E allora sapete cosa facciamo noi di Radio Birichina? Beh, facciamo uno dei tour più amati di sempre, perché torna anche quest'estate e più precisamente martedì 18 agosto la carovana di Radio Birichina sbarca a Jesolo con cosa? Con Ieri, Oggi e Sempre. Dalle 21 Piazza Milano di Jesolo si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico sotto le stelle. Dobbiamo ricordare che sul palco a guidare la serata come due capitani ci saranno le voci inconfondibili di Giovanni Zani e Roberto Di Birichina, pronti a presentarvi un cast incredibile, dalla favolosa Orietta Berti alla grinta direttore. E poi c'è Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo De Delfini e Consuelo. Insomma, un viaggio musicale chiamato Ieri, Oggi e Sempre, ma sempre con Radio Birichina, mi raccomando. L'appuntamento è per martedì 18 agosto a Jesolo, Piazza Milano, ore 21. Ingresso completamente libero, quindi non avete scuse. Ringraziamo ovviamente in modo speciale il comune di Jesolo. Noi vi aspettiamo.

0: Sono le 16 e 0 minuti. Berichina.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Selsam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presenta Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Cortina Traffico.
1: Bentrovati, in questo aggiornamento della viabilità non ci sono informazioni di rilievo. Il traffico sulla rete stradale e autostradale appare normale. È tutto.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.
1: Radio Birichina. Radio Birichina.
2: No problem.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: BM Steel, il gel tonificante corpo all'arnica che da anni è nelle nostre case. Secondo voi può arrivare anche a casa vostra?
3: Certamente, basta solo chiamare lo 035 83 17 91 e vi arriva in tutta Italia.
2: È vero. Da Roma a Milano, da Milano a Torino, Torino a Trieste, il gel arriva in tutte le case. 035
3: 83
2: 17
3: 91.
4: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina, un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 73 67. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
5: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

Tigris. Vorrei dedicare una canzone a un'amica, Sandy, di Laura Pausini, un amico così, in provincia di Padova. Buona giornata a tutti.

0: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu. Birichina.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. E Radio Birichina si trasforma con te. Birichina.
4: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Vuoi ridurre le spese energetiche fino all'80%? 80% a costo zero per il tuo condominio o la tua azienda? Con Reco Heat Italia l'impianto si ripaga con il risparmio in bolletta da 3 a 7 anni. Reco Heat Italia, consulenza gratuita al 342 97 33 251. 342 97 33 251.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Buongiorno Birichina, Rosa da Asiago, vi ascolto in FM. È possibile dedicare a tutti Summer Wine? Ciao, grazie.

0: voci di Rosolina Mare, abbiamo qualcosa da comunicarvi.
1: Allora, lo spettacolo itinerante della vostra radio birichina, vale a dire ieri, oggi e sempre, tornerà in questa splendida località marina il giorno 21 di agosto in Piazzale Europa a partire dalle ore 21. Cosa succederà?
0: Succederà che tu assieme a Roberto presenterete delle stelle della musica italiana.
1: Certo che sì, avremo Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini con la meravigliosa Consuelo.
0: Quindi venerdì 21 agosto, se sarete in vacanza, vi aspettiamo a Rosolina Mare in questa bellissima città, magari arrivate un po' prima per fare una visita. Dalle ore 21 in Piazzale Europa ci sarà ieri, oggi e sempre lo spettacolo di Radio Birichina. Ringraziamo
1: il comune e la Proloco di Rosolina Mare Rovigo. L'ingresso è naturalmente libero, non si paga.

0: Cinzia, chiamo da un pezzo in Carnia e vorrei autodedicarmi la canzone Un selfie con la vita di Gigi D'Alessio. Ciao a tutti, birichini.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai,

fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.

0: Sono le 16:59.
1: Berichina.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Martedì 18 agosto Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: dell'amore. Radio Birichina, diversa ogni giorno.
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Secondo le stime del centro studi FIPE Confcommercio, agosto è il mese dell'anno in cui si spende di più per colazioni, aperitivi, pranzi e cene fuori casa, con una spesa complessiva che in questo mese, nel 2026, si prevede raggiungerà i 10,8 miliardi di euro, di cui 1,6 miliardi generati dai turisti stranieri. Tradizionalmente l'apice si raggiunge il 15 agosto. In Argentina fa discutere un'iniziativa dell'amministrazione comunale di Buenos Aires riguardante il celebre cimitero della Recoleta. Avviata una gara per affittare la gestione di uno spazio all'interno di questo contesto, il progetto prevede l'apertura di un bar di 24 metri quadrati, ricavato da una cripta oggi inutilizzata, oltre a un negozio di souvenir e all'organizzazione di visite guidate in orario serale. In occasione della celebrazione della Giornata Internazionale dei Mancini, si è tornato a sottolineare che va aumentata la consapevolezza sui vantaggi e gli svantaggi del mancinismo, che interessa circa il 10% della popolazione mondiale, e si evidenzia che l'uso predominante della mano sinistra non va inteso come un difetto da correggere, questo ricordando che personaggi come Leonardo da Vinci ed Albert Einstein erano mancini. E questa è l'ultima notizia.
0: Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393 7366.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Buongiorno Birichina, vorrei ascoltare Guzzini, Piccola Città. Un saluto alla Betty, Robby, Carlotta e Antonella, un detto che abbiamo noi a Brescia, che per fare soldi bisogna sudare. Io è un mese che sto sudando, ma di soldi non ne ho fatti. Siete d'accordo anche voi? Ciao Dino Brescia.
1: Buon pomeriggio, un saluto Leonardo dalla provincia di Bologna. Volevo farvi mettere a vostra scelta una canzone in favore e ricordo di Guccini.

0: Perle di Roberto, preziose e rare.
1: Le perle di Roberto.
0: Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati su Birichina. Un ciao da Roberto. Salutiamo Betty che sta in regia mescolando un po' le canzoni che voi richiedete continuamente. Che bello, che bello, mamma mia. Siamo pronti per le due perle pomeridiane di Roberto. La prima è un brano stratosferico dei Doors, 1970, Roadhouse Blues. E poi torniamo in Italia, esattamente a Genova, dove c'è un bel cantautore, un nostro caro amico di Birichina, Mi ballerò la vita di Michele, brano del 2005, quindi brano abbastanza recente, brano di 21 anni fa, recente, ma sono già passati 21 anni. Quindi ascoltiamo le due perle di Roberto anche oggi, e se ci piacciono nei prossimi giorni possiamo richiederle a gran voce qui su Birichina. Ciao a tutti e buona serata.

Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.

Ciao Federichina, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata a tutti. Vorrei ascoltare e dedicare a tutte le persone che ascoltano la Radio Birichina la canzone di Renato Zero, Gesù, e vi auguro ogni bene. Ciao.

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio. Birichina.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
1: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
2: Allora amici, all'ascolto, mi raccomando, c'è un modo incredibile per sentire tanto, ma tanto meno dolore.
3: Il gel della BM Steel, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando...
2: Ma solo per oggi, solo per oggi, chiamando lo 035
3: 83
2: 17
3: 91.
4: Con Reco It Italia hai fino all'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. L'impianto si ripaga con il risparmio in bolletta. Reco It Italia, consulenza gratuita al 342 97 33 251.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita.
1: Ciao Birichina, chiamo da Rosà e mi piacerebbe sentire la canzone Più bella cosa di un Ceri Ramazzotti e dedicarla a mio nipote Elia, che oggi compie 12 anni. Ciao amore, sei grande, baci baci.

0: vuoi fare una dedica musicale a qualcuno? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Ciao a tutti, sono Fabio dalle Valli Trentine. Mi piacerebbe ascoltare Maggie's Farm di Bob Dylan.

0: Ciao, sono Anna, in viaggio a Parma in questo momento e se è possibile vorremmo ascoltare la canzone di Sergio Cammariere, Tutto quello che un uomo. Grazie da Anna e Arturo.
1: Se non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero.

Volevo fare la dedica a Paolo Cellera di Goro. Oggi è il suo compleanno, 67 candelini. Una canzone dedicata. Grazie, buonasera. È sempre la migliore radio birichina. Vai.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Amore, piccolo problema.
4: Che succede?
3: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
4: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
3: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98. 8.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Come previsto, si è tenuta davanti al Comitato parlamentare Schengen l'audizione del ministro Piantedosi. Il titolare del Viminale ha detto che lo stop all'ingresso dei migranti avverrà solo con la fine totale dei rischi. Piantedosi parla anche di logica ritorsiva da parte di Madrid. L'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, resta in carcere Walter Lavitola, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza dell'avvocato Cola, che presenterà appello contro la decisione. In Sicilia, a causa dell'attività eruttiva sull'Etna, l'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di questa notte, 700 i voli cancellati negli ultimi giorni nello scalo, 400 i collegamenti riprogrammati. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Dicono che hai un brutto carattere solo quando non ti fai mettere i piedi in testa da loro. Radio Birichina, libera con carattere. Birichina.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Birichini, sono Andrea e vi ascolto in FM da Somma Lombardo e vorrei ascoltare e dedicare ai miei amici Fabio e Claudia Sapore di Sale di Gino Paoli.

Ciao di Pirichina, siamo io e Michelena, stiamo tornando dalla provincia di Varese dal Ticino. Volevamo sapere se potevi metterci gentilmente gli spari sopra di Vasco Rossi. Grazie, siete fantastici.

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393 73 66770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi. Birichina.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 € a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

0: Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.
1: Ciao Birichina, siamo Diego
2: e Simono.
1: Stiamo tornando dal mare, da Isolo, e volevamo ascoltare mentre ci annoiamo in coda Scooby-Doo e Pinguini Tattici Nucleari.
2: Ciao!

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
3: Birichina. La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770. Birichina.
4: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800-651-651.
6: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina. Con ieri, oggi e sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, oggi e sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
7: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta.

0: Radio Birichina. I Graffi ritorneranno stasera alle 21.30. Se io ti senti un DJ, vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it.
1: Buonasera Radio Birichina, sono Mauro, chiamo da Brescia in FM e volevo dedicare la canzone di Alan Sorrenti a mia moglie, così un po' una sviolinata gli faccio. Tu sei l'unica donna per me. Ah, gli vuoi bene Fes comunque, lei è bella Fes. Ciao a tutti, buona serata.

Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.

ciao a tutti i birichini e soprattutto birichine, chiamo da Brenzone, provincia di Verona, Lago di Garda. Volevo dedicare a Bruno, il guardiano di Prea, a Remelio, il duro, detto la tigre, e la sua amata Pigi, lo zii Robertigno, tutti i ragazzi della cucina e le sorelle Casco, For Whom the Bell Tolls dei Metallica. Grazie mille a tutti, ascolto in FM.

0: Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Birichina, sono Anna da Crema. Vorrei ascoltare Quel che si dice di Aznavour. Ciao, grazie, baci.

Radio Bilicina, sono Sandro e Veronica da Bassano da Grappa. Stiamo andando a Rimini in ferie. Vorrei ascoltare in Litz Fiba il Diablo. Grazie mille, siete fantastici.

0: A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora.
3: Sono le 19:00.
4: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
5: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
6: Vuoi abbattere drasticamente le spese energetiche fino all'80%? A costo zero in condominio o azienda? Chiama Reco IT Italia al 342 97 33 251. L'impianto si paga da solo con i soldi che risparmi in bolletta da 3 a 7 anni. Per una consulenza gratuita chiama Reco IT Italia al 342 97 33 251. 342 97 33 251.
7: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
8: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
9: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora che riguarda lo sport italiano. Sara Curtis ha realizzato il nuovo record del mondo nei 50 metri dorso e ha conquistato l'oro agli europei di nuoto in corso a Parigi. Resta in carcere a Roma Walter Lavitolo, accusato dell'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma, nel 2025. Il legale dell'imprenditore annuncia comunque ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere ascoltato come persona informata dei fatti dopo l'analisi del PC dello stesso Lavitola. Il giornalista non dovrebbe essere ascoltato prima di settembre. Negli Stati Uniti, ora, dove un giudice federale dice no alla causa intentata dall'amministrazione Trump contro l'università di Harvard. Quest'ultima era accusata di aver tollerato comportamenti antisemiti durante le manifestazioni filo-palestinesi nel campus dopo i fatti del 7 ottobre 2023. Chiudiamo con il lutto nella scienza e l'addio al fisico Giampaolo Bellini, che dedicò la sua carriera allo studio delle particelle più sfuggenti e misteriose, cioè i neutrini. Lo scienziato morto a Foresto Sparso in provincia di Bergamo a 91 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
11: Birichina. Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
11: È buonissima!
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Birichina.
5: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica.

Radio Birichina. Vorrei dedicare una canzone a mio figlio Marco di Cassano d'Adda, che è stato appena mollato. Fiume di parole. Ti ascolto in DAB tutti i giorni, grazie.

Ciao Radio Birichina, sono Paolo da Rovigo e per fare un augurio all'operazione di mio padre domani mattina volevo, se possibile, che metteste Che c'è di Antonello Venditti. Buona serata, ciao.

0: Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta. Birichina.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con il fuori tutto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro. Fino al 23 agosto, solo da UniEuro. Berichina.
4: Gli occhi amorevoli hanno una virtù risanatrice. Il balsamo più infallibile è l'affetto. Radio Birichina. No problem. Birichina.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Martedì 18 agosto Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
8: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Buonasera, sono Emanuela, chiamo da Roma e vi ascolto in FM. Gradirei ascoltare la canzone Culo Dritto di Francesco Guccini, che ha scritto per la figlia Teresa a cui la dedico. Grazie.
1: Ma come vorrei avere i tuoi occhi?

0: ancora tutto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto da sbagliare.
1: Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.
2: Ciao Radio Birichina, sono Maria Grazia, saluto tutti e vorrei tanto dedicare una canzone, Il Mondo, a mia sorella Loredana che è in vacanza con me. Buon'estate a tutti.

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
1: Ciao Birichina, sono Nevio, telefono da Udine, FM. Dedico la canzone a tutti gli sfigati di Udine e ai miei amici che sono sfigati. Grazie, la canzone che vorrei sentire è una canzone di Aznavour, qualunque. Grazie, ciao.

birichina, sono Martina da Pagazzano in provincia di Bergamo e vi ascolto in FM. Vorrei ascoltare per favore 100 messaggi di Lazza. Ciao.

0: Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta.
1: Ciao Birichina, mi chiamo Francesco e ti ascolto insieme alla mia famiglia da Roma in FM. Oggi è il compleanno di mia mamma e volevo dedicare Don't You Forget About Me dei Simple Minds. Grazie, buona serata.

Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
1: Hit Universal Fun.
2: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655. 0423 73 6655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
6: Birichina. Sai cosa hanno in comune i tuoi ricordi più belli e Radio Birichina? Le canzoni che hanno fatto la storia della musica internazionale. Suona Birichina, suona i tuoi ricordi. Birichina.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

Ciao Radio Filippina, sono Jonathan, vi stiamo ascoltando in FM, siamo io e Arianna, ecco mia ragazza, siamo in ritorno verso casa e vorremmo tanto sentire una canzone di Vasco Rossi, Sono ancora in coma. Grazie mille e buona serata a tutti.

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio. Birichina.
1: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
2: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il Fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino, interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393-916-6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
2: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60 saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.

Ciao, sono Alessandro, sono con Alberto e Filippo, vi chiamiamo da Düsseldorf. In streaming vorremmo ascoltare Felicità di Albano. Grazie mille, ciao ciao.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta. Birichina.
4: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.